0: muchos, pasión de multitudes.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte,

buena. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.